Dentro il mio silenzio, la tua voce calda, io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

sera a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa e

e scaccia il timore. Il nostro amor

sarà che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza

quei nastri e quei rosi. Stivo mesi a tre o quattro santosi e parlava francese e così. Fui ladriere d'adagio al contrario, fui ladriere

Me vasi, e che vasi, tu cantavi e chiamivi per me, e io garbivo la

allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi il mio uomo mi ha fatto un grande dispetto. È partito. È partito per un viaggio dal quale non si ritorna più. Ma io l'aspetto, ancora, perché sono sicura che tornerà. E quando arriverà, io gli dirò semplicemente:

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Ed ora da Radio Salso Montecanate, C'era una volta l'operetta. A tutti buon ascolto.

Signore e signori, benvenuti a Parigi per il carnevale del 1906. Come? Chi sono? Sono un pittore. E cosa faccio? Dipingo. In povertà mia lieta vivo da gran pittore. Permettete? Armando Brissard, bohemien, squattrinato, come tutti i grandi pittori. Ho solo la mia arte e Giulietta, la mia amichetta e modella, un bijou, ma un caratterino. Litighiamo anche qualche volta, ma ci vogliamo bene. E così viviamo felici in attesa che il mondo si accorga di avere in me un nuovo Tiziano, un nuovo Raffaello. Certo, Giulietta vorrebbe che io la sposassi, ma i quattrini sono pochi e lei che dote mi può portare?

Nostro amico inseparabile è René, conte di Lussemburgo, simpatico, allegro, senza un soldo anche lui. È innamorato pazzo di Angela, la diva dell'opera, ma di lei è innamorata tutta Parigi, compreso il principe Basilio Basilovic, vecchio ma ricchissimo. Il principe Basilio però non può sposare Angela, lei è una borghesuccia, perciò vorrebbe comprare per lei un marito nobile. A proposito, ecco René, il nostro conte di Lussemburgo.

Con quel finto matrimonio che vi dicevo, Angela diventerebbe nobile, divorzierebbe subito e il principe Basilio potrebbe finalmente sposarla. Una truffa? No. Lei è d'accordo?

inutile dire che il finto sposo prescelto è proprio il nostro René. Naturalmente i due sposi non sanno nulla l'uno dell'altra. Condizione indispensabile è che non si vedano mai, né durante né dopo le nozze. E dopo 3 mesi, divorzio. A lei resterà il titolo di contessa, a lui un notevolissimo assegno. Biasimare René perché vende il suo titolo? Non è né il primo né l'ultimo nobile che fa un po' di soldi grazie al suo blasone.

mentre io chiacchieravo, il matrimonio è stato celebrato. Gli sposi non si vedono, separati come sono da un enorme paravento. Possono solo parlarsi a distanza.

Sono passati 3 mesi dal giorno del finto matrimonio. Angela è diventata contessa e ora sul punto di divorziare per risposarsi con il principe Basilio. René ha continuato a fare una corte assidua ad Angela senza sapere di essere già suo marito. Anche ora mi ha trascinata ad un ricevimento in casa di lei, dove si è fatto presentare sotto falso nome. Angela non è del tutto insensibile al fascino di René, anche se lo tiene a rispettosa distanza.

E pensare che Angela e René sembrano fatti l'uno per l'altra. Ma quanto a me, devo dire che ho perso un po' di vista Giulietta in questi ultimi tempi. Sapete dove l'ho ritrovata? Proprio qui, in casa di Angela, sua antica compagna, dove fa la dama di compagnia. Sono subito ripartito alla sua riconquista, mentre il nostro René continua a corteggiare sua moglie.

0: Giulietta, cuoricino, tesorino mio.
1: Con amor guarda me.
2: Adagio, signore.
1: Dico ancor piaccio a te.
2: Signore, adagio.
1: Non son quel che a te un dì non sembrò dispiacere, non è vero.

0: ho il cuore in pezzi. Giulietta ci metta persino con il principe Basilio.
1: D'ogni salotto ero ognun di fuori vittorioso, nei boudoir

La situazione è precipitata di colpo. Basilio ha annunciato il suo prossimo matrimonio con Angela. Allora io mi sono fatto avanti e ho detto: Angela non può sposarvi, è già sposata. Basilio ha risposto: lo so, l'ho fatta sposare io, ma per burla. E lo sposo è René, conte di Lussemburgo.

È successo il finimondo, anche perché René ed Angela si sono guardati negli occhi sospirando e sono caduti l'uno nelle braccia dell'altra.

René ha restituito al principe la sua parola d'onore e l'assegno, e in cambio si è preso Angela, ben felice lei di farsi rapire da suo marito. E vissero felici e contenti. Beh, ci credereste? Il principe Basilio si è sposato pure lui, con una contessa russa, brutta, tanto brutta, ma che ci volete fare? L'amore rende ciechi e rende pazzi. Figuratevi che ci siamo sposati persino io e Giulietta.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846, a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Sheriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa cinque il fornere al parola?
1: Ma no, ma de cinque che da quel pan?
2: Ma no, de cinque e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, el turti seledi, el veneziani e tante tricosi da fuori.
1: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
0: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno e a tutti voi un buon mercoledì. Mercoledì con la lirica alla grande, mercoledì con la possibilità per tutti di ascoltare, diciamolo, quella bellissima musica che tutti voi dovreste imparare ad amare. Abbiamo, abbassiamo un po' la musica, se no devo gridare e non è il caso. Abbiamo, dicevo, l'operetta, ci siamo ascoltati questa mattina. Anna, sai che c'era la bellissima operetta del Conte di Luxembourg. Bella, bella, bella. Domani, altro operetta bellissima, che è Il paese dei campanelli. Perciò anche domattina campanelleremo tutti, se sarà possibile. Ripeto, Il paese dei campanelli. Mamma mia, quanto è bella quell'opera lì, quell'operetta, domattina 8:30. Abbiamo detto tutto, perciò non mi rimane che andare col primo notiziario di questa mattina. Auguro di nuovo a tutti voi il buon mercoledì e naturalmente il buon ascolto.

una cosa che dimenticavo, che è l'unico programma al mondo, questo del mercoledì, che vi dà l'opportunità di poter richiedere una romanza. È un cantante di lirica, logicamente Graziella di lirica e connessi. Perciò fate le vostre richieste e il vostro gioco.

0: Notizie Flash. Flash.
1: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok, sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche il nostro cucciolotto, cucciolotto bello, abbiamo infatti a 5 mesi un gattino bello, bello, bello, cucciolo già, vaccinato, docile, affabile, cerca una casa. Per informazioni contattate il 329 71 15 598. C'è anche Dana, Dana cane meticcio. Taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficile. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA, Adozioni Parma 347-03-61-628. Ed ancora 7 cuccioli in cerca di una casa. 7 cuccioli abbandonati che logicamente maschietti e femminucce, chi vuole adottarli, hanno circa 4 mesi, saranno futura taglia, taglia grande. Per informazioni EMPA Adozioni Parma 347-03-61-628. Ed ancora ricordo che oggi Calicantus è chiuso al pomeriggio, come tutti i mercoledì Calicantus chiuso, oggi pomeriggio è chiuso per riposo settimanale. Ed abbiamo Calicantus piante, fiori, Calicantus per darvi di meglio, di più, Calicantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicantus è tutto questo. Ripeto, oggi pomeriggio chiuso. Qual è il pensiero di Calicantus? Molto bello, come sempre. Certo che parlo da solo. Ogni tanto ho bisogno di consigli di un grande esperto.

Ed abbiamo il fatto che ne parla tutta Italia, non il mondo ma l'Italia. Il mondo parla sia dell'Ucraina, vigliacco Putin, sia dell'Iran, e anche lì Trump ha preso una brutta botta, veramente brutta botta, ma ormai lui le spacconate li sforna come i gnocchetti alla Barilla. Stasi, dicevo, fatto eclatante, attacca. Stasi, Alberto, sarà in galera innocente? Lo vedremo. Prossimamente fare piena luce sulle prove. Prove che hanno portato Alberto alla richiesta di revisione. Perciò, diciamo, sentimento nei confronti di chi non ha valutato tutte le cose che erano da valutare, come ben sapete, esperti, giudici, sono la lancetta della bilancia. Intanto parla, parla, parla. L'ex RIS di Parma Portera parla. Non ho fatto nessuna analisi, tantomeno firmata, sulla bicicletta di Stasi, della vittima. E perciò, come vedete, le tracce sono emblematiche in questo processo. Intanto l'ENI mette un tetto anche sulle bollette della luce. Enel dice e conferma che saranno le bollette più basse di tutta la luce, anche se i fattori sono propensi invece a farle aumentare. Abbiamo invece lo spread che va intorno ai 100 punti, e il costo dei buoni tesoro è al massimo storico. Perciò, come vedete, non è tutto rose quel che vediamo, non è tutto roseo. Serve più scuola e per il disagio giovanile. Ormai tutti lo sappiamo che è un disagio enorme, è un disagio che provoca delinquenza, intollerabilità e tanto altro. Perciò ci sia un qualcosa che insegni già dalla scuola ai giovani come devono comportarsi e come noi ci siamo comportati. Confronto tra il mondo politico e le istituzioni, al centro il dibattito anche per le nuove regole sul tetto di studenti stranieri. Cittadella, l'area giochi, trasloca nuovi spazi a lato in via Pizzi, saranno spazi più spaziosi, ricordiamo intervento da 950.000 euro, e rispettiamo l'area del complesso. Mi auguro che tutto venga rispettato al millesimo. E ricordate il caso di Christopher ucciso
dalla sua compagna solo, sembra, Borgo Riccio a Parma, sembra perché era al telefono con il suo amico. Allora sì, del GIP al giudizio immediato, ci auguriamo. Il PM chiese alla fidanzata, dice, di allontanarsi, e lei, lui non si volle allontanare dal telefono che parlava con un suo amico, e lei l'ha colpito. Ed abbiamo invece arrestato un 19enne, spacciava cocaina. Il ragazzo straniero aveva 45 grammi di polvere bianca, 7 di hashish. Perciò carabinieri, che sono sempre allerta, operano giorno e notte per la nostra tranquillità. Ed abbiamo quartiere SPIP, anche qui un frontale che è costato caro, è grave, un 86enne al maggiore di Parma, e anche altre due persone finite in ospedale. Frontale fra due auto ieri nel quartiere centrale di Parma, lo SPIP già è noto per altri incidenti. Raid a bordo, siamo a Busseto, di uno scooter e scooter rubati. Delinquenti, minorenni, delinquenti, perciò hanno licenza di uccidere. E fare quello che fanno, saranno impuniti. I ciclomotori usati come ariete hanno sfondato vetrina di un negozio. I tre minorenni sono stati arrestati, ringraziati, rifocillati e mandati a casa dai loro genitori, che magari pensano di avere tre pargoli veramente bravi. Ed è stata presentata ieri la fiera di San Donnino. È svelato tutto il programma. A questo proposito ringrazio il sindaco Davide Malvisi per aver inviato il tutto. 10 giorni intensi tra tradizioni e novità. Veniamo invece a Salso, giriamo la pagina. Abbiamo Mondelli che è il presidente delle terme di Salso e di Tabiano. Dice che il futuro di Salso lui ci crede molto. Mondelli crede molto al rilancio di questa Salso, che veramente è ai più bassi livelli che il sottoscritto abbia mai visto. Gli imprenditori alberghieri che ha saputo interpretare il mercato lo stanno aiutando. Insomma, io auguro tanta fortuna a un Salso rinato. Salso e naturalmente ancora di più un Tabiano che prenda il volo. Me lo auguro con tutto il cuore. Abbiamo invece oggi, come ben sapete, è l'ultimo giorno di settembre, San Girolamo e Santa Sofia.
I nati oggi sono capaci di portare alla perfezione ogni cosa che fanno ed anzi evidenziano sul lavoro, curano anche il loro aspetto nel vestire e danno molta importanza al modo di esprimersi. Sono per la maggior parte autodidatti senza alcun bisogno di maestri, apprendono l'esperienza sul campo. Sono persone molto sensibili, dimostrano di avere grande fiducia in se stessi. Quando fanno acquisti sanno spendere al meglio il loro denaro, sanno trovare le grandi occasioni. In famiglia e con gli amici sono sempre al centro dell'attenzione e non riescono a capire molto spesso i comportamenti e il carattere degli altri, dando buoni consigli su come affrontare la vita di ogni giorno. I pregi è curioso ed esperto, i difetti è presuntuoso e molto sentenzioso. Come sarà il tempo domani? Tempo oggi, chiedo scusa. Avremo un mercoledì di cielo poco o parzialmente nuvoloso, per nubi però di scarsa consistenza. Mite zero termico, mite il clima, zero termico a 3.900 metri con temperature minime più 13, massime più 26, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco, a Lussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon mercoledì.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, chauffeur aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Eccoci con il nostro appuntamento con la lirica. Passiamo immediatamente la linea al grande Parma, Parma, capitale della lirica. Parma con Paolo Baroni. Paolo Baroni, un mito della lirica, è un ricordo di Paolo, è un Erika Anna ed la nostra meravigliosa Beatrice. Sono i componenti di una famiglia che il DNA ce l'hanno della lirica, ce l'hanno nel sangue. Cortigiani, vil razza dannata. Tito Gobbi addirittura con Rigoletto Verdi.

grande, grande Tito Gobbi, è grandissimo. Ed abbiamo un'altra romanza, è per Zelia di Parma. Parliamo dell'operetta Paese dei Campanelli. Domani ci sarà una selezione di questa operetta a Radio Montecanate dalle 8 alle 8:30. Intanto ascoltiamoci qualcosa che farà piacere a Zelia. Grazie Zelia, questo il Fox, il Foxto, come ben sapete le operette sono allegre. Fox dalla Luna, dal Paese dei Campanelli.

0: bellissimo, è un anticipo di domattina, quando alle 8:30 ci sarà la famosa selezione di tutte le più belle romanze del paese dei campanelli. Ed abbiamo Marisa di Salso.
1: No, new message. All message. Playback.
2: Buongiorno Vittorio. Stamattina per la lirica facciamo...
0: Ah no, chiedo scusa, c'è dopo.
1: No, new message. All message. Playback.
2: Ciao Vittorio, sono Marisa de Salso. Mi fai sentire dalla Gioconda di Amilcare Fonchielli, Cielo e Mar? Grazie Vittorio, buona giornata a te, Donatella, e se lo pone tutte e due. Ciao.
0: Bene, Cielo e Mar, dalla Gioconda del compositore cremonese Ponchielli, grande Ponchielli, con questo Cielo e Mar per Marisa Salso, Franco Corelli, tenore.

0: Ed abbiamo subito un'altra romanza altrettanto bella per Claudio.
1: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio.
0: Ciao.
1: Stamattina mi metti su una bella romanza della Calla. Ciao.
0: Una bella romanza della Callas. Claudio, Vincenzo Bellini, Casta Diva, ti va bene? Dalla Norma, con la grande Callas.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Come on.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.

0: Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Volare.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Bene, ed adesso andiamo con Anna di Varano, che richiede una bellissima romanza. Sentiamola.
3: No, new message. All message. Play back.
4: Buongiorno Vittorio. Stamattina per la lirica facciamo una romanza del trovatore. Ai nostri monti. Grazie.
0: Ai nostri monti ritorneremo dal quarto atto della Trovatore di Verdi, duetto fra Azucena e Manrico, è per Anna di Varano.

duetto di Azucena ed il grande Marico. È finale d'opera dal Trovatore di Verdi, grazie Anna. È Anna di Varano. Ed abbiamo gli SMS con Valerio Barozzi. Valerio che richiede una romanza dalla Manon Lescaut di Puccini e Donna non vidi mai.

Bella, bella, bella romanza. Ed abbiamo Suor Paola, come sempre, immancabile nel nostro appuntamento, con Tu che a Dio spiegasti l'ali, dalla Lucia di Lammermoor di Donizetti.

E passiamo immediatamente alla prossima richiesta. Abbiamo Fausto Zattori, a cui mando un salutone enorme. Fausto, Leliana, un abbraccio a Leliana con la Sinfonia della Gazza Ladra di Gioacchino Rossini.

Ed abbiamo l'ultima romanza per l'amico e grande amico Enrico, Enrico Rossini. Baganzola è una romanza dalla Madame Butterfly di Puccini ed è Addio Fiorito Asil con Carlo Bergonzi, tenore.

termina qui il programma di Lirica. Grazie a tutti voi per queste richieste meravigliose, grazie a tutti voi che continuerete nell'ascolto, augurandomi che nulla succeda. E voi lo vorrete 12:40 di nuovo insieme. Ciao a tutti.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Radio Monte Canate.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.

0: Buongiorno. Questo è l'oroscopo di oggi. Ariete. Avrete una gran voglia di sincerità e verità. Le simpatie possono continuare se gli dedicate il tempo necessario e se siete capaci di farle accettare in famiglia. Toro. Una trattativa potrà andare a buon fine se sarete ragionevoli nelle richieste. Continuate a frequentare una persona importante che vi aiuterà presto. Gemelli. Nelle amicizie si insinua la gelosia e la possessività che vi farà sentire in gamba. Cancro. A voi piacciono i colloqui notturni, i convegni segreti, le lettere confidenziali e il flusso lunare vi può portare tutto questo se saprete abbandonarvi ai sentimenti che bussano alla porta. Leone. Perché volete complicare le cose con inutili gelosie o pericolose amicizie? I giovani che intendono sposarsi debbono smettere certi atteggiamenti egoistici per dimostrarsi fin d'ora più maturi. Vergine, quanto è accaduto nelle ultime settimane vi ha lasciato un segno indelebile che vi farà considerare in modo ben diverso i rapporti sentimentali. Gli incontri avvenuti durante feste e vacanze possono rinnovarsi in un clima di simpatica amicizia. Bilancia. Nel vostro ambiente c'è ancora qualche abuso o qualche ingiustizia che voi dovrete denunciare apertamente a chi sta molto in alto. Scorpione, tra i congiunti potete contare su di uno in particolare che vi appoggia incondizionatamente. Le relazioni extraconiugali tendono a logorarsi da sole, mentre gli affetti tra gli sposi si rinsaldano. Sagittario. Potrete alternare lavoro e riposo in modo simpatico e ragionevole. Novità improvvise per chi è lontano da casa. Durante viaggi e spostamenti dovete vigilare sui bagagli. Capricorno. Concederete più tempo agli svaghi, agli affetti, forse anche a qualche piccola follia, e non ve ne pentirete, tanto più che sapete sempre, al momento opportuno, fermarvi. Acquario. Una serie di proposte da vagliare, programmi da sviluppare. Le finanze sono in fase transitoria, ma si prevede un graduale progresso per l'avvenire. Pesci. Ci sono da chiarire bene i rapporti con la persona amata. Ha promesso di capire le vostre nuove esigenze, ma voi dovete spiegargliele meglio. Le amicizie vanno vissute in modo più sincero e leale, fissando magari precisi incontri settimanali. Gli amori nuovi che sembrano fragili si rivelano tenaci.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Siduli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie.
9: Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita, è svegliarsi una delle cose più belle della vita, è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche il nostro cucciolotto, cucciolotto bello, abbiamo infatti a 5 mesi un gattino bello, bello, bello, cucciolo già vaccinato, docile, affabile, cerca una casa. Per informazioni contattate il 329 71 15 598. C'è anche Dana, Dana cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficile. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA, Adozioni Parma, 347-03-61-628. Ed ancora 7 cuccioli in cerca di una casa. 7 cuccioli abbandonati che logicamente maschietti e femminucce, chi vuole adottarli, hanno circa 4 mesi, saranno futura taglia, taglia grande. Per informazioni EMPA Adozioni Parma 347-03-61-628. Ed ancora ricordo che oggi Calicantus è chiuso al pomeriggio, come tutti i mercoledì Calicantus chiuso, oggi pomeriggio è chiuso per riposo settimanale. Ed abbiamo Calicantus piante, fiori, Calicantus per darvi di meglio, di più, Calicantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicantus è tutto questo. Ripeto, oggi pomeriggio chiuso. Qual è il pensiero di Calicantus? Molto bello, come sempre. Certo che parlo da solo, ogni tanto ho bisogno di consigli di un grande esperto.

Ed abbiamo il fatto che ne parla tutta Italia, non il mondo ma l'Italia. Il mondo parla sia dell'Ucraina, vigliacco Putin, sia dell'Iran, e anche lì Trump ha preso una brutta botta, veramente brutta botta, ma ormai lui le spacconate li sforna come i gnocchetti alla Barilla. Stasi, dicevo, fatto eclatante, attacca. Stasi, Alberto, sarà in galera innocente? Lo vedremo prossimamente, fare piena luce sulle prove, prove che hanno portato Alberto alla richiesta di revisione. Perciò diciamo sentimento nei confronti di chi non ha valutato tutte le cose che erano da valutare, come ben sapete, esperti, giudici, sono la lancetta della bilancia. Intanto parla, parla, parla. L'ex RIS di Parma Portera parla: non ho fatto nessuna analisi, tantomeno firmata, sulla bicicletta di Stasi, della vittima. E perciò, come vedete, le tracce sono emblematiche in questo processo. Intanto l'ENI mette un tetto anche sulle bollette della luce. Enel dice e conferma che saranno le bollette più basse di tutta la luce, anche se i fattori sono propensi invece a farle aumentare. Abbiamo invece lo spread che va intorno ai 100 punti e il costo dei buoni tesoro è al massimo storico. Perciò, come vedete, non è tutto rose quel che vediamo, non è tutto roseo. Serve più scuola, e per il disagio giovanile. Ormai tutti lo sappiamo che è un disagio enorme, è un disagio che provoca delinquenza, intollerabilità e tanto altro. Perciò ci sia un qualcosa che insegni già dalla scuola ai giovani come devono comportarsi e come noi ci siamo comportati. Confronto tra il mondo politico e le istituzioni, al centro il dibattito anche per le nuove regole sul tetto di studenti stranieri. Cittadella, l'area giochi, trasloca nuovi spazi a lato in via Pizzi, saranno spazi più spaziosi, ricordiamo intervento da 950.000 euro e rispettiamo l'area del complesso. Mi auguro che tutto venga rispettato al millesimo. E ricordate il caso di Christopher ucciso
dalla sua compagna solo, sembra, Borgo Riccio a Parma, sembra perché era al telefono con il suo amico. Allora sì, del GIP al giudizio immediato, ci auguriamo. Il PM chiese alla fidanzata, dice, di allontanarsi, e lei, lui non si volle allontanare dal telefono che parlava con un suo amico e lei l'ha colpito. Ed abbiamo invece arrestato un 19enne, spacciava cocaina. Il ragazzo straniero aveva 45 grammi di polvere bianca 7 di Assis. Perciò carabinieri, che sono sempre allerta, operano giorno e notte per la nostra tranquillità. Ed abbiamo quartiere SPIP, anche qui un frontale che è costato caro, è grave, un 86enne al maggiore di Parma. E anche altre due persone finite in ospedale. Frontale fra due auto ieri nel quartiere centrale di Parma, lo SPIP già è noto per altri incidenti. Raid a bordo, siamo a Busseto, di uno scooter e scooter rubati. Delinquenti minorenni, delinquenti, perciò hanno licenza di uccidere e fare quello che fanno, saranno impuniti. Il ciclomotori usati come ariete hanno sfondato vetrina di un negozio. I tre minorenni sono stati arrestati, ringraziati, rifocillati e mandati a casa dai loro genitori, che magari pensano di avere tre pargoli veramente bravi. Ed è stata presentata ieri la fiera di San Donnino. È svelato tutto il programma. A questo proposito ringrazio il sindaco Davide Malvisi per aver inviato il tutto. 10 giorni intensi tra tradizioni e novità. Veniamo invece a Salso, giriamo la pagina. Abbiamo Mondelli che è il presidente delle terme di Salso e di Tabiano. Dice che il futuro di Salso lui ci crede molto. Mondelli crede molto al rilancio di questa Salso, che veramente è ai più bassi livelli che il sottoscritto abbia mai visto. Gli imprenditori alberghieri che ha saputo interpretare il mercato lo stanno aiutando. Insomma, io auguro tanta fortuna a un Salso rinato. Salso e naturalmente ancora di più un Tabiano che prenda il volo. Me lo auguro con tutto il cuore. Abbiamo invece oggi, come ben sapete, è l'ultimo giorno di settembre, San Girolamo e Santa Sofia.
I nati oggi sono capaci di portare alla perfezione ogni cosa che fanno ed anzi evidenziano sul lavoro, curano anche il loro aspetto nel vestire e danno molta importanza al modo di esprimersi. Sono per la maggior parte autodidatti senza alcun bisogno di maestri, apprendono l'esperienza sul campo, sono persone molto sensibili, dimostrano di avere grande fiducia in se stessi. Quando fanno acquisti sanno spendere al meglio il loro denaro, sanno trovare le grandi occasioni. In famiglia e con gli amici sono sempre al centro dell'attenzione e non riescono a capire molto spesso i comportamenti e il carattere degli altri, dando buoni consigli su come affrontare la vita di ogni giorno. I pregi è curioso ed esperto, i difetti è presuntuoso e molto sentenzioso. Come sarà il tempo domani? È tempo oggi, chiedo scusa. Avremo un mercoledì di cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi, però di scarsa consistenza. Mite zero termico, mite il clima, zero termico a 3.900 metri con temperature minime più 13, massime più 26, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco, a Lussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon mercoledì.

notizie flash. Notizie flash.

0: finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota

0: completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
2: Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
0: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sanso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sanso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Volare
0: da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

mattina senza sole al mare. E nessuno di noi era andato sulla spiaggia perché c'era troppo vento. Io trascinavo i miei zoccoli sull'asfalto della piazza del paese. Tu cigolavi sui pedali di una bicicletta arrugginita. I nostri sguardi si sono incontrati, sfiorati, toccati. Un sorriso io, un sorriso tu, e poi l'altro non sorrise più. Non è stato molto tempo fa, eppure sembra già un'eternità. E chiudere i pugni in tasca e mordersi la lingua e sentire dentro un freddo che sale fino al cuore e leggere il giornale

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

Quanti anni ho? Questa barba e questo volto oggi non lo so. Quanti anni ho? Io mi guardo.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 30 settembre.
1: La Chiesa ricorda oggi il beato Corrado di Zaringen, monaco cisternense e cardinale di Santa Romana Chiesa, morto nel 1227.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Corrado.
1: Corrado è un tipico nome germanico e perciò composto. Il primo elemento è un aggettivo antico, cuoni, cioè ardito, audace, coraggioso. Il secondo è la parola rad, che vuol dire consiglio. Il significato complessivo è dunque audace nel consiglio, o meglio, che dà consigli audaci.

0: La fine dell'impero cinese e la proclamazione della Repubblica avvenne nel febbraio del 1912. Questo era solo l'inizio del lungo travaglio che doveva portare il popolo cinese al riscatto.
1: Dopo il crollo dell'impero, le istanze di rinnovamento trovarono espressione nel leader politico Sun Yat-sen.
0: Questi tendeva ad una avanzata politica economica, portando avanti i tre principi del popolo: unificazione nazionale, democrazia politica, democrazia economica in collaborazione con la Russia.
1: Il suo successore, Chiang Kai-shek, inizialmente fedele al programma di Sun, attuò il programma di unificazione nazionale, rompendo però con i comunisti cinesi e con la Russia.
0: La sua campagna anticomunista, in particolare contro Mao Zedong, lo trascinò presto in una fallimentare guerra contro il Giappone, che lo squalificò davanti a tutto il paese.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il governo di Kai-shek non fu più in grado di continuare l'offensiva comunista, benché appoggiato dagli Stati Uniti.
0: Il 30 settembre 1949, Chiang Kai-shek è costretto a fuggire a Formosa, mentre Mao Zedong diventa presidente del governo centrale e il 1 ottobre 1949 viene proclamata la Repubblica Popolare Cinese.
1: Nel settembre del 1902 si verificano i primi tumulti per le strade di Trieste. I fuochisti della compagnia di navigazione Lloyd si scontrano con i soldati austriaci che occupano la città.
0: Il bilancio è grave: 8 morti e 30 feriti. Gli scontri tra la polizia, esercito e colonne di scioperanti portano la città allo stato d'assedio. Trieste si ribellerà apertamente all'Austria il 30 ottobre 1918.
1: Roma, 30 settembre 1977. Per un colpo di pistola alla nuca, sparato da un gruppo di neofascisti, muore Walter Rossi, 20 anni, militante di Lotta Continua.
0: Il giovane stava effettuando un volantinaggio in viale Medaglie d'Oro. Gli aggressori sono usciti da una vicina sede dell'MSI, esplodendo più colpi. 20 gli indiziati e sdegno nella capitale, ma ancora una volta gli inquirenti dicono che è difficile ricostruire la meccanica dei fatti.
1: E concludiamo anche oggi il nostro almanacco con un record, quello di Willy Hollingart di Freeport.
0: Il signor Hollingart, di professione lattaio, nel marzo del 1979 ha dimostrato tutta la sua abilità portando sulla testa per ben 29 chilometri una bottiglia di vetro contenente mezzo litro di latte.
1: Ed anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci a domani, 1 ottobre, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

E le voilà, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, buon appetito, data l'ora e buon tutto da Radio Monte Canade. Vittorio che vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e vi dà l'appuntamento con il disco richiesta di Liscio e Folca. Perciò lo dico a Graziella, Graziella oggi valzer, mazurche, tanghi, cia cia cia da ballo, balli di gruppo fanno parte del programma. Così Graziella sa, mi dice che confonde la musica italiana pura a quella di Liscio. Ho spiegato qual è uno e qual è l'altro. Buon appetito a tutti, data l'ora, questo è scontato, e vado immediatamente, cosa che non ho fatto questa mattina per la lirica, è assolutamente la lirica, no, non è musica per Graziella e per molti di voi che non amate la lirica, ma è Anna sì, è Anna, è bellissima, è bella la romanza che hai richiesto questa mattina dal Trovatore di Verdi. Ed abbiamo invece l'appuntamento con, diciamolo, i giochi, quelli che non ho, come ho detto prima, fatto questa mattina. Il primo gioco è quello di Salso, ed prendo la penna, le crayon si dice in Francia, ma siamo in Italia, diciamo la penna, che è 16 giorni che dura il gioco. Sì, 16 giorni. Allora, sapete dirmi, voi comuni mortali, dov'era il primo ufficio SIAE di Salso? Abbiamo saputo dov'era il primo ufficio a Fissioni, abbiamo saputo dov'era il primo ufficio del gioco del lotto, ed ora andiamo, sono le cose importanti, dove era il primo ufficio SIAE, ed abbiamo per qui i punti, li abbiamo dati. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono i due modi. Abbiamo il disco quiz, andiamo ad ascoltarlo con tanta calma. Eccolo qui.

di audio il rumore

per il rumore addirittura sono 36 giorni. 36 giorni all'alba. Abbiamo per il disco quiz e per il facilissimo Fidenza, è facilissimo ma non troppo, 3 premi e 50 punti, dico poco. Abbiamo poi il completamento almanacco di oggi.

Oggi è San Geronimo Savonarola, perciò Gerolamo Savonarola oggi è il suo santo. Passiamo a Renato Zero, compie oggi 76 anni. No, Giorgio Panariello ne compie 66. Bene, gli altri non li conosco. Passiamo invece immediatamente al chi nasce oggi sarà curioso, esperto, risulterà molto, molto attraente. Frase del giorno: vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e nulla più. L'ha detto Oscar Wilde. Il sole è sorto alle 7:18, tramonterà alle 19:08. Luna calante si leva alle 20:41, cala alle 12:01. Proverbio del giorno: a chi tocca non si lamenta. Lazio. Curiosità del giorno: nella foresta dei monti Sat occidentali in India cresce la Nibiruri, che è una rarissima pianta che fiorisce ogni 12 anni. 1960 debutta l'animazione ABC, serie dell'animazione di produzione americana.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche il nostro cucciolotto, cucciolotto bello, abbiamo infatti a 5 mesi un gattino bello, bello, bello, cucciolo già, vaccinato, docile, affabile, cerca una casa. Per informazioni contattate il 329 71 15 598. C'è anche Dana, Dana cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficile. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA, Adozioni Parma, 347-03-61-628. Ed ancora 7 cuccioli in cerca di una casa. 7 cuccioli abbandonati che logicamente maschietti e femminucce, chi vuole adottarli hanno circa 4 mesi, saranno futura taglia, taglia grande. Per informazioni EMPA Adozioni Parma 347-03-61-628. Ed ancora ricordo che oggi Calicantus è chiuso al pomeriggio, come tutti i mercoledì Calicantus chiuso, oggi pomeriggio è chiuso per riposo settimanale. Ed abbiamo Calicantus piante, fiori, Calicantus per darvi di meglio, di più, Calicantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicantus è tutto questo. Ripeto, oggi pomeriggio chiuso. Qual è il pensiero di Calicantus? Molto bello, come sempre. Certo che parlo da solo. Ogni tanto ho bisogno di consigli di un grande esperto. E quando mi vedete parlare da solo è perché ho bisogno di consigli di esperti, amici. L'inflazione sale, sale. Cosa sentirete nel notiziario delle 14:30? Sale, trainano gli energetici. Istat è al 4,2, massimo
1: da 3 anni a questa parte. Il carrello si alza, è ancora un più, 1,7, cala enormemente la fiducia di consumatori ed imprese. Questo è il triste bilancio economico. Ed non lo dico io, lo dice l'Istat. Ed abbiamo invece ustica la procura, dopo che la Francia metterà in essere e toglierà i segreti di Stato, sapremo qualcosa di più, perché 83 persone sono morte per una scaramuccia in cielo. Speriamo, speriamo per le famiglie di coloro che logicamente ci hanno lasciato per futilità. Roma morto e accoltellato in un Roma è diventata peggio di Chicago della di Al Capone. Roma è, ma anche Milano, per l'amor di Dio, è Roma non lontano dal palazzo della droga. Abbiamo poi la pagina dell'estero, emergenza su volo da Dubai a Tel Aviv, perciò lite tra piloti, pista del terrorismo. Israele, uno voleva lo schianto, perciò uno dei due voleva che gli aerei si schiantassero. Raid russo ancora su Kiev, ucciso un bambino, ma io dico, capi del mondo, cosa aspettate a fermare il boia criminale dell'Ucraina Putin? Cosa aspettate? Stallo, colloqui tra USA e Iran, ma lo sapevamo, dopo 23 anni il ritiro USA dall'Iraq è un'altra cosa, chiuso addio la base di Erbil, invasione nel 2011, il ritorno. Insomma, certo è che l'America di cose buone ne ha fatte tantissime, anche prima del confusionario e casinista Trump, ma ripeto, anche prima non scherzava. Ed abbiamo il tempo Edman. Come sarà domani il nostro tempo? Avremo un giovedì con cielo parzialmente nuvoloso, per nubi per lo più alte, molto mite il clima per il periodo, zero termico 3600 metri, temperature minime più 13, massime più 27, venti deboli e non so mai, l'Anna non dà più il bollettino da dove arrivano, dove arrivano i venti. Anna è nord, nord-est, lei sa tutto, è lei che rompe le balle. È un numero dalla Svizzera, rompi balle dalla Svizzera, cellulare, cellulite, Svizzera. E allora a tutti voi, a nome della FAE, rinnovo il buon appetito. Mia.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
2: Notizie flash.

Primo brano di Inc. che Valerio Barozzi lo dedica a Roberto Boerio. Roberto Boerio con molto bello il brano che è Cantare, Cantare e Ballare. Allora, Gazzella, oggi liscio e folk. Diciamo il chiodo fisso, non fesso, è anonimo, per, è anonimo

Roby, al chiodo fisso, Valerio ha il chiodo fisso. Anch'io c'ho il chiodo fisso. Fisso. Ma andiamo con due punti. Anna Stella, ascoltami. Sai che c'è il tempo. Se hai qualcuno vicino che fa la ricerca, digli di essere svelta. Se no, sei fuori tempo, come tutti, e tutte, meglio ancora. Sai dirmi, parliamo di Montoni? No, di Montoni, sì. Pecore. Com'è possibile che un pastore abbia potuto prendere tutte le sue pecore con un sol colpo? Al chiodo fisso,

Allora, come è possibile che un pastore abbia potuto prendere tutte le sue pecore con un sol colpo? Provate, guardate se trovate, grazie per la ricerca, me lo dite. Io tendo a dirvi la mia stupidata. Ed abbiamo altra richiesta che non si fa mai, mai, jamais mancare. Senza di te sarei nulla. Lo dice Anonima a nome di Pia di Parma.

0: lungo il sentiero dove cammini tu. Allora, com'è possibile che un pastore abbia potuto prendere tutte le sue pecore con un solo colpo, con un click fotografico, ha fatto una fotografia e ha fotografato con la panoramica tutte le sue pecore. Stupida, come chi l'ha inventata, ma non l'avete saputo neanche letto. Spero che da domani, che si ricomincia, gli affascinados dei punti non ritornino magari a chiamare. Ed abbiamo invece per voi del sabato 3 punti, 3 premi e 50 e 30 punti. Per voi non del sabato 5 punti. Un nome maschile con iniziale V, come Vicenza, Vercelli, Verona. Tutte belle città dell'Alta Italia. Tre premi e 30 punti. Vi, uomo, poi vi ci faccio arrivare eventualmente dandovi un paio di punti, sì. Sapete chi è? Sì.
1: Ma io ci provo, Vincenzo.
0: Vincenzo De Paoli. Vincenzo De Paoli. Il nome battezzato è Vincenzo. Il nome battezzato è Vincenzo. Il nome Claudio, battezzato. Claudio vince 5 punti. Bravo Claudio. Telepatia, e non è nuovo Claudio alla telepatia con il sottoscritto. È Vincenzo De Paoli che ricorreva 3 giorni fa il santo che il nostro almanacco ha spiegato tutto di Vincenzo De Paoli. Ed abbiamo il prossimo brano sempre di Claudio.
2: No, new message, all message, play back. Ciao Vittorio.
0: Ciao.
2: Stamattina mi metti su una bella romanza della Calla.
0: Già fatto.
2: Ciao Vittorio.
0: Sì.
2: Volevo fare una dedica a Silvana, ci metti ora che ci sei di anonima.
0: Ora che ci sei. Ora bellissima canzone di anonima.

un punto, non so se lo pronuncio giusto, sapete dirmi cos'è la bagna cauda ed io lo so, e che cos'è? Intanto di quale città o regione è la bagna cauda e cos'è la bagna cauda?

0: mese. Vado con la pubblicità.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348.

0: 800 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pa?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
2: Ale, un punto.
7: Ma dove vai?
2: Domanda facilissima per chi sa appena il dialetto. Come diciamo in dialetto? Quando la neve gela. Quanti anni che non vedo purtroppo gelare la neve? Quanti anni? Quando la pestate fa cric, cric, è vero? Quando nevicava, pestavate la neve e faceva cric sotto. Eccolo qui, Silvana. Silvana, vale un punto. Sì. Cos'è? No, beh, non ho parlato del ghiaccio, eh. Quello, Silvana, viene
7: anche quando ci ha bagnato, che gela, è vero? Adesso ho detto tutt'altra cosa, eh? Pronto? Sì? Io sono sempre qui. Sempre qui. Sempre qui. E adesso non ci sono più. Allora, quando nevica, gela la neve, fa il sapete, le orme che lasciate fanno uno scricchiolio, come diciamo in dialetto, sì? Sempre qui, sempre qui. Mandare a dar via il culo uno, sarebbe niente. Mamma mia. Insomma, andiamo invece, ripeto, è strano che nessuno sappia dirmi quando la neve gela, come diciamo in dialetto. Vedar jazz è anche quando piove. Quando piove, sa mi ammolo. Pronto? E tre, veramente, non dite che non ho pazienza, non ditelo. Allora, possibile, Baldo, che non sai come si dice quando il manto nevoso gela. La neve cosa fa? Gela, diventa dura in superficie. La fa el dent, la fa el dent, dialetto, la fa el dent. Mamma mia, sapevo, vi davo 4 o 5, poco male, la fa el dent, perciò è gelata e sopra fa quel tipico rumore che conosciamo tutti. Ed andiamo con altre dediche, altre richieste, per questa volta dopo Claudio abbiamo un'altra richiesta, Lulu, Atos e Mancini per Roberta Gerra.

0: Lulu. Ed abbiamo un'altra domanda su alcuni piatti tipici. Sapete dirmi di quale regione sono gli spaghetti al, vale un punto, alla puttanesca? Quale regioni? Se volete andare a puttana, andate a mangiarli. Vale un punto, talmente facile, spaghetti alla puttanesca. Beh, a me piacciono tantissimo gli spaghetti anche al burro e formaggio parmigiano. La puttanesca è un piatto tipico della campagna. È spaghetti alla puttanesca. Campagna. Ho visto che non ve ne intendete molto ed abbiamo Graziella. Ciao Graziella.
1: One new message.
2: Buongiorno ritorno da Graziella. Auguro un buon tornato a casa alla nonna e le dedico la canzone, il tango, cioè la paloma.
0: Ben ritornata a casa, ora la Norma è di nuovo Parolina, non salsese, ma Parolina, è la Paloma, Gigi Stock.

0: Bella, grazie, graziella, bella Paloma, bella, un classico. Ed l'abbiamo fatto al maschile, Vincenzo De Paoli, l'avete sentita tutta la storia. Domattina ricordo il paese dei campanelli dalle 8 alle 8:30. Adesso un nome femminile che inizia con V. Sono 30 punti e 3 premi per voi dal sabato. Per voi non dal sabato, come Taudio, 5 punti che ha vinto nell'ultima tornata. Eccolo, dites-moi.
1: Veronica.
0: Veronica. Veronica. Per Latina. Tina, ma non lo sapeva Ubaldo? L'ha fat el dent, la neve, Renzo, scusami, proprio avrei pensato, ho dato un solo punto, solo meritava.
1: Valeria,
0: sì. Che sta per Valeriana. Se qualcuno ha problemi di intestino, Silvana, Valeriana. La. Poi ci faccio arrivare e vi do un punto, perché è facilissimo. 5, 4, 3, 2, 1, eccolo qua. Va bene, ancora.
1: Valentina.
0: Valentina vestita di rosa. Valentina. Allora, è un nome che dà il senso del successo, di un successo in qualcosa. Eccolo, un punto.
1: Vittoria.
0: La vittoria di due squadre, sì.
1: Vittoria.
0: Teniamo buona anche quella dell'Anna, dai. Già tanto ormai i giochi sono fatti. Vittoria. Tina, 52. E Anna 32. Abbiamo la prossima canzone, prossimo brano bellissimo, bello, bello, bello. Come sapete, se cernere, mamma mia, la parola per Vilan, per le Metmagne, se cernere, se vuoi che capisca Polan. Andiamo con Angelo di Piacenza che dedica a Roberto Boerio il Galletto.

0: Roby, era per te, sei il grande festeggiato. Allora, di vale 3 punti. 3. Di che piatto sto parlando? Olive nere, capperi, pomodoro, aglio e origano. Di che piatto sto parlando? Olive nere, capperi, eccolo qui, 3 punti, 3. Sì, dit-moi.
1: Era puttanesca?
0: Puttanesca, sono i famosi spaghetti alla puttanesca. 3 punti anche se è lei la vincitrice del culturale, 53, 54, 55, penso che sia spaghetti alla puttanesca, oltre logicamente agli spaghetti, olive nere, capperi, pomodoro, aglio ed origano. Mamma mia, è la adesso un po' pesa, hein? Mamma mia, mi è un pièce più, è la ragù, è la bolognese, oppure è il butter fatto in ca e è il formai premsan. Mamma mia, spaghetti al burro ad oro. Vado con la pubblicità.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti.
2: vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Allora, l'amico Pietro mi scrive e l'ultimo brano è il suo ultimo brano. No, guardiamo se c'è la mia, c'è la Diletta. Devi non trasmettere. Senza parlare, sì. No, sono due brani, due brani, Pietro e la Mirella, stop, alle altre. Ed abbiamo una richiesta appunto che per Pietro, che mi dice: hai pronunciato benissimo Bagna Cauda, che poi in piemontese, in torinese, è la bagna calda, la bagna calda, bagna cauda, torinese puro sangue. Grazie Pietro, per Roberto, per lo staff, per gli ascoltatori, per tutto il mondo, per la cucciolotta, un brano. Pietro, che per Roberto gli piacerà tantissimo, la Fornarina, le Fornere.

La Fornarina per Robertino. Poi abbiamo una domanda che vale un punto. Che operetta c'è domani mattina a Radio Monte Canate dalle 8 alle 8:30? Salvo un drone che arrivi da Putin, prima o poi lo invia. Anna, hai visto quando li sai, eh? 4 secondi. Che? Scusa? Tina, ho capito. Il paese dei campanelli. Per Tina un altro punto. Il visto 4 secondi. Quando li sapete siete velocissime. 56. Ed abbiamo l'ultimo brano, il paese dei campanelli. Il paese dei campanelli. Din, din, din, din. Sentirete quale simpatica opera di Kalman. Ed abbiamo l'ultimo brano che viene dedicato a, con un caro saluto a Piero di Torino. Piero di Torino con Mirella e un saluto anche al sottoscritto. Mirella che richiede Cuore infranto del mitico Paolo Tarantino. Papà. Bravi.

Grazie Mirella, grazie. Bella voce. Paolo, che io ho sempre apprezzato tantissimo. Grazie Mirella, ci troviamo in tantissime cose, anzi, direi nella totalità. È vero? Anche per quella là. Andiamo.

vestirmi nel museo diocesano è custodito un pezzo rarissimo del VIII secolo, la colomba di San Donnino. Ma a cosa serviva questo manufatto preziosissimo? No, non chiedetelo a me, non lo so. Non chiedetelo a me. Ed per Salso, sapete dirmi nome dell'albergo dove c'è adesso il capolinea? C'era all'ultimo, primo piano e secondo piano, un albergo, anzi, vi dirò, gestito dalla famiglia Bazzarini. Si chiamava

nel Museo Diocesano, custodito un pezzo rarissimo del XIII secolo, la colomba Zandunen. A cosa serviva questo manufatto preziosissimo? Come si chiamava l'albergo sopra al capolinea? Gestito dalla famiglia Bazzarini. Era un acquamanile, ossia serviva al lavaggio di purificazione delle mani del celebrante, perciò alla messa o quant'altro. Era difficile, facile quella di Salso. L'albergo si chiamava Terminus, Terminus, nessun vincitore. Perciò allora do il, avevo preparato tutto, eccolo qui, per il culturale vince Tina con 56 punti, per Salso Fidenza vince Erika con addirittura 27 punti e con 26 suoi, perciò bel extra. Per il dialetto vince Silvana con 22 punti, perciò abbiamo le tre vincitrici, perciò Tina, Erika, Silvana, le tre vincitrici abituali di questi giochi. Fra 5 minuti ci sentiamo per il notiziario d'allora.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.

Passiamo a Israele, chiede lo stop di tutti i voli Fly Dubai, perciò sul quale il copilota della Amon ha accoltellato il pilota in un tentato attacco terroristico. Perciò, come vedete, siamo messi male, al mondo messi male. Trasporti israeliano dice di fermare tutti i voli Fly Dubai. Israele non vuole più rischiare che ci siano degli atti terroristici. Poi approfondirò il tutto nel corso del notiziario. Ed abbiamo invece la cronaca economica. Non andiamo bene. Istat, inflazione, su traino energie. Perciò l'inflazione galoppa, sta andando fortissimo. Siamo al 4,2 base annua, con forte influenza dei beni energetici che salgono di 5 punti dal 17 al 22. Ringraziamo l'amico Trump, ringraziamo questo genio di intelligenza che purtroppo americani che adesso sono pentiti gli hanno dato la possibilità di governare il paese, che per me era il più democratico e affidabile al mondo. Non è più così. Istat giù fiducia consumatori e imprese. Perciò clima di sfiducia generale ha preso anche l'Italia, diminuisce dal 94,5 al 91,2, dal 97 al 95, così l'Istat. Clima di fiducia delle imprese cala per 3 mesi consecutivi. Perciò nel servizio, insomma, è inutile che i nostri politici ci facciano credere che tutto va bene. Tutto va bene, dicevano una volta le sentinelle, ma purtroppo non è non è così. Ed abbiamo la terza pagina, si apre nuovo filone con nuove prospettive. Così il procuratore capo di Roma, lo vuoi, motivo il ritiro della richiesta di archiviazione nell'inchiesta della strage di Ustica, volo Itavia, esploso in volo nel 80-81 i morti. Dopo la notizia giunta dalla Francia che finalmente ha desecretato, perciò renderà pubblico in udienza quello che è in suo possesso. Parigi trasmetterà gli archivi italiani, tutta la documentazione necessaria per dare carte dal 81 al 94. Vedremo cosa scaturirà da questa nuova indagine. Morto il cadavere di un uomo straniero con ferite d'arma da taglio, è rinvenuto nel parco Montagna, periferia est di Roma. Fare la scoperta una persona che passeggiava col cane
che ha chiamato il 112 inutili i soccorsi. Indagini in corso per risalire alla identità della vittima. Nessuna pista è esclusa. Il parco dista a 1 chilometro dallo stabile occupato, sgombrato al Tor Sapienza, noto come il palazzo della droga. Che vergogna, che schifo. È veramente un qualcosa di ignobile. Voli, l'abbiamo detto, fermati tutti i voli Dubai-Tel Aviv per pericolo di terrorismo. Un pilota ha accoltellato un altro pilota finché non ha perso conoscenza. Netanyahu convoca la consulta israeliana alla coda dell'aereo dovuti dall'impatto. Sono stati danni. Come vedete, il mondo non è poi tanto tranquillo. Ed abbiamo uno dei piloti del volo Fly Dubai che ha cercato di far schiantare l'aereo, ma dei passeggeri israeliani lo avrebbero impedito. È un team di piloti a bordo per trasferimento avrebbe poi fatto atterrare il velivolo che stava precipitando. Così i media israeliani: urla, sangue, pilota accoltellato, compagnia aerea, colluttazione in cabina tra piloti, quest'ultimo comandante dell'Oman, quest'ultimo avrebbe tentato lo schianto. Si indaga se il pilota omanità è autorizzato a volare in Israele. Insomma, c'è una tranquillità irrequieta in tutti i campi. Altro volo è deviato da Dubai a Tel Aviv. Procedono ormai con cautela tutti questi voli, che logicamente hanno un senso unico, quello della incolumità dei passeggeri. Un secondo volo è stato deviato a Tel Aviv. Precedentemente il volo della stessa destinazione e partenza ha subito una emergenza in volo. E veniamo a raid su Kiev. 2 morti, 1 è un bambino. È il boia, il criminale di guerra, Putin, criminale di guerra, il boia dell'Ucraina, ha colpito ancora. Morta una donna, morto un bambino. Ma chi fermerà quel boia criminale? Chi lo fermerà? Io mi auguro quanto prima. Intanto installo i colloqui tra USA e Iran dopo i tentativi di mediazione del Qatar, ma non c'è nulla da fare. Ripeto, l'America non vuole cedere all'Iran, l'Iran non vuole cedere all'America. E veniamo invece ad una notizia che riguarda, come mai non me la dà, chiedo scusa, no, dopo ve la do solo frammentaria, non mi ha dato
sapere in dettagli. Dopo 23 anni le truppe americane vanno via dall'Iraq, non l'Iran, l'Iraq. Missione chiusa con addio alla base Erbil. Nel 2003 invasione, nel 2011 il ritorno. Insomma, il mondo non è molto a posto e lo vediamo anche da queste cose. È il tempo domani. Domani, tutti lo sapete, è giovedì, cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nubi alte, molto alte, clima mite per il periodo, zero termico a 3600 metri, temperature minime. Saranno più 13, massime più 27, venti deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash.
1: Notizie Flash.
0: Notizie Flash.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica, è un'emozione di più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: L'impresa edile di Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavaliere.

0: svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Taviano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. Specialità.
0: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancio Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie da sé.

dato il suo putrido segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
3: Volare.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Finalmente un po' di relax.
4: Wow!
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 30 settembre.
1: La Chiesa ricorda oggi il beato Corrado di Zaringen, monaco cisternense e cardinale di Santa Romana Chiesa, morto nel 1227.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Corrado.
1: Corrado è un tipico nome germanico e perciò composto. Il primo elemento è un aggettivo antico, quoni, cioè ardito, audace, coraggioso. Il secondo è la parola rad, che vuol dire consiglio. Il significato complessivo è dunque audace nel consiglio, o meglio, che dà consigli audaci.

0: La fine dell'impero cinese e la proclamazione della Repubblica avvenne nel febbraio del 1912. Questo era solo l'inizio del lungo travaglio che doveva portare il popolo cinese al riscatto.
1: Dopo il crollo dell'impero, le istanze di rinnovamento trovarono espressione nel leader politico Sun Yat-sen.
0: Questi tendeva ad una avanzata politica economica, portando avanti i tre principi del popolo: unificazione nazionale, democrazia politica, democrazia economica in collaborazione con la Russia.
1: Il suo successore, Chiang Kai-shek, inizialmente fedele al programma di Sun, attuò il programma di unificazione nazionale, rompendo però con i comunisti cinesi e con la Russia.
0: La sua campagna anticomunista, in particolare contro Mao Zedong, lo trascinò presto in una fallimentare guerra contro il Giappone, che lo squalificò davanti a tutto il paese.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il governo di Kai-shek non fu più in grado di continuare l'offensiva comunista, benché appoggiato dagli Stati Uniti.
0: Il 30 settembre 1949, Chiang Kai-shek è costretto a fuggire a Formosa, mentre Mao Zedong diventa presidente del governo centrale e il 1 ottobre 1949 viene proclamata la Repubblica Popolare Cinese.
1: Nel settembre del 1902 si verificano i primi tumulti per le strade di Trieste. I fuochisti della compagnia di navigazione Lloyd si scontrano con i soldati austriaci che occupano la città.
0: Il bilancio è grave: 8 morti e 30 feriti. Gli scontri tra la polizia, esercito e colonne di scioperanti portano la città allo stato d'assedio. Trieste si ribellerà apertamente all'Austria il 30 ottobre 1918.
1: Roma, 30 settembre 1977. Per un colpo di pistola alla nuca, sparato da un gruppo di neofascisti, muore Walter Rossi, 20 anni, militante di Lotta Continua.
0: Il giovane stava effettuando un volantinaggio in viale Medaglie d'Oro. Gli aggressori sono usciti da una vicina sede dell'MSI, esplodendo più colpi. 20 gli indiziati e sdegno nella capitale. Ma ancora una volta gli inquirenti dicono che è difficile ricostruire la meccanica dei fatti.
1: E concludiamo anche oggi il nostro almanacco con un record, quello di Willie Hollingart di Freeport.
0: Il signor Hollingart, di professione lattaio, nel marzo del 1979 ha dimostrato tutta la sua abilità portando sulla testa per ben 29 chilometri una bottiglia di vetro contenente mezzo litro di latte.
1: Ed anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci a domani, 1 ottobre, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità

di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.

chiediamo a Israele, chiede lo stop di tutti i voli Fly Dubai, perciò sul quale il copilota della Amon ha accoltellato il pilota in un tentato attacco terroristico. Perciò, come vedete, siamo messi male, al mondo messi male. Trasporti israeliano dice di fermare tutti i voli Fly Dubai. Israele non vuole più rischiare che ci siano degli atti terroristici. Poi approfondirò il tutto nel corso del notiziario. Ed abbiamo invece la cronaca economica. Non andiamo bene. Istat, inflazione su traino energie. Perciò l'inflazione galoppa, sta andando fortissimo. Siamo al 4,2 base annua, con forte influenza dei beni energetici che salgono di 5 punti dal 17 al 22. Ringraziamo l'amico Trump, ringraziamo questo genio di intelligenza che purtroppo americani che adesso sono pentiti gli hanno dato la possibilità di governare il paese, che per me era il più democratico e affidabile al mondo. Non è più così. Istat giù fiducia consumatori e imprese, perciò clima di sfiducia generale ha preso anche l'Italia, diminuisce dal 94,5 al 91,2, dal 97 al 95, così l'Istat. Clima di fiducia delle imprese cala per 3 mesi consecutivi. Perciò nel servizio, insomma, è inutile che i nostri politici ci facciano credere che tutto va bene. Tutto va bene, dicevano una volta le sentinelle, ma purtroppo non è non è così. Ed abbiamo la terza pagina, si apre nuovo filone con nuove prospettive. Così il procuratore capo di Roma, lo vuoi? Motivo il ritiro della richiesta di archiviazione nell'inchiesta della strage di Ustica. Volo Itavia, esploso in volo nel 80, 81 i morti. Dopo la notizia giunta dalla Francia che finalmente ha desecretato, perciò ha reso, renderà pubblico in udienza quello che è in suo possesso. Parigi trasmetterà gli archivi italiani tutta la documentazione necessaria per dare carte dal 81 al 94. Vedremo cosa scaturirà da questa nuova indagine. Morto il cadavere di un uomo straniero con ferite d'arma da taglio, è rinvenuto nel parco Montagna, periferia est di Roma. Fare la scoperta una persona che passeggiava col cane, che ha chiamato il 112
inutili i soccorsi. Indagini in corso per risalire alla identità della vittima. Nessuna pista è esclusa. Il parco dista a 1 chilometro dallo stabile occupato, sgombrato al Tor Sapienza, noto come il palazzo della droga. Che vergogna, che schifo, è veramente un qualcosa di ignobile. Voli, l'abbiamo detto, fermati tutti i voli Dubai-Tel Aviv per pericolo di terrorismo. Un pilota ha accoltellato un altro pilota finché non ha perso conoscenza. Netanyahu convoca la consulta israeliana alla coda dell'aereo dovuti dall'impatto. Sono stati danni. Come vedete, il mondo non è poi tanto tranquillo. Ed abbiamo uno dei piloti del volo Fly Dubai che ha cercato di far schiantare l'aereo, ma dei passeggeri israeliani lo avrebbero impedito. È un team di piloti a bordo per trasferimento avrebbe poi fatto atterrare il velivolo che stava precipitando. Così i media israeliani urla sangue, pilota accoltellato, compagnia aerea, colluttazione in cabina tra piloti, quest'ultimo comandante dell'Oman, quest'ultimo avrebbe tentato lo schianto. Si indaga se il pilota omanita è autorizzato a volare in Israele. Insomma, c'è una tranquillità irrequieta in tutti i campi. Altro volo deviato da Dubai a Tel Aviv. Procedono ormai con cautela tutti questi voli che logicamente hanno un senso unico, quello della incolumità dei passeggeri. Un secondo volo è stato deviato a Tel Aviv. Precedentemente il volo della stessa destinazione e partenza ha subito una emergenza in volo. E veniamo a Raid su Kiev. 2 morti, 1 è un bambino. È il boia, il criminale di guerra, Putin, criminale di guerra, il boia dell'Ucraina, ha colpito ancora. Morta una donna, morto un bambino. Ma chi fermerà quel boia criminale? Chi lo fermerà? Io mi auguro quanto prima. Intanto installo i colloqui tra USA e Iran dopo i tentativi di mediazione del Qatar, ma non c'è nulla da fare. Ripeto, l'America non vuole cedere all'Iran, l'Iran non vuole cedere all'America. E veniamo invece ad una notizia che riguarda, come mai non me la dà, chiedo scusa, no, dopo ve la do solo frammentaria, non mi ha dato sapere in dettagli.
dopo 23 anni le truppe americane vanno via dall'Iraq, non l'Iran, l'Iraq. Missione chiusa con addio alla base Erbil. Nel 2003 invasione, nel 2011 il ritorno. Insomma, il mondo non è molto a posto e lo vediamo anche da queste cose. È il tempo domani. Domani, tutti lo sapete, è giovedì, cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nubi alte, molto alte, clima mite per il periodo, zero termico a 3600 metri, temperature minime, saranno più 13, massime più 27, venti deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non l'ho mai sentito dire, stasera caro no, voglio dormire. Siete sempre disposti, o con l'amica o con qualche altra cosa che vi brucia. Tu poi pretenderesti la seconda, che è un po' come i cavoli a merenda. E mo te lamenti che ne ho fatta una, ma sono cinque, ho cominciato a luna. Io penso che una fatta bene è meglio che 10 bottarelle da coniglio. Capisco che facessi una svertita, ma so 4 ore che c'ho il bar di schiena. Solo un minuto fa parevi morta e mo già mi stai addosso un'altra volta. Se mi lo straccio, guarda dallo specchio e levami sta lingua dall'orecchio. Me devo riposare 3-4 mesi e se no ti giuro andiamo a fine in crisi. Aspetta dei periodi di astinenza e levami sta coscia dalla panza. Ancora le tue amiche stai a sentire, con sti mariti sempre a fa l'amore. Ancora credi all'orchi con le fate, ma non te le fatti certe stronzate. Perché i mariti sono amici miei e ognuno se lamenta della sua. Che come te può fare sempre una cosa e sti poracci scappano di casa. Con chi si sfogheranno ste signore? Con le bugie che vanno a raccontare. Quando un marito è fuori, in quel momento cominciano a scopare, ma è il pavimento. E non ricomincia a parlare di Nino, che ne faceva 4-5 almeno. Non tira in ballo quello di Livorno che ha vinto un premio, 12 in un giorno. Una volta tanto fa la donna seria, mica fa male una boccata d'aria. Adesso almeno fa quello che dico, non spigne che mi sfondi l'ombelico. Dici che per sentirti realizzata te devi fare ogni tanto una scopata. E io condivido, giuro, ma ogni tanto. No una adesso e una fra un momento. Sembra che c'hai 200.000 mani, 3 bocche, 10 lingue e 6 polmoni. Io ho fatto più di quanto mi è dovuto, 4 ore esatte a 1, e mica a minuto. Sta mica tu, con sti maschioni arzilli. Tutti con loro stanno rimandrini. La prima è per diritto coniugale, ma la seconda, credeme, fa male. Domani per salvarmi dal tuo assedio, nascondo qualche amico nell'armadio e te lo tiro fuori al tempo giusto. Così io mi addormento e tu stai a posto. Anzi, per te che non ci metti manco amore sarebbe sufficiente il vibratore. E una che ne fa la malattia, st'idea che famo, la buttavo via. 2009 e resto è il fatto tuo, purché adduvassi dal culetto mio. Sta lingua non si ferma manco morta. E mi è venuta voglia l'altra volta. Ma dico, prima che ricominciamo, a sta scopata che valore davo. Tu dici è la seconda di ieri sera, così stanotte gli davo ancora e no? Ne famo una per nottata. Questa è la prima fatta anticipata. È inutile che fai queste strane facce, ma va, non mi fa dire parolacce. Non voglio che di me un giorno si dica, eroe del sesso, cadde sulla fine.

princess.

sento sfuggirmi dalle dita ogni appiglio della vita.

di chi è disperata.

0: apre cracra. Stringendosi un po'. Beh, adesso quando torniamo a casa cosa dirà la mamma?
1: Speriamo che non li buttare fuori.
0: Ma si arrabbia.
1: No, glielo dico io alla mamma.
0: Glielo dici tu. Ma quando c'è da arrivare con tutti questi animali, dai. Il piglio, la lepre, i cani. Ma dai, sbrighiamoci che piove, andiamo.
1: Sì, guarda, guarda.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.